0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.